sauraron gidan ruwan Bauchi a daidai wannan lokaci barka da haka barka da sake kasancewa cikin shirin mazan jiya wanda yake mai da hankali kan tarihin shugabanni gwagwarmayar da suka yi yayin fafutuka domin gina ƙasa da dai sauransu wanda a yau ake alfa

To madalla da fatan mai sauraro kuna jin dadin kasancewa tare da BRC 2 FM akan mita 94.6.

To Madalla BRC to FM ake sauraro akan mita 94.6 sunana Amina Barde ni nake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci yanzu agogon mai na nuni da ƙarfe 3 da kwata lokaci ne da zamu ci ga tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga masallacin Sheikh Sama'il Bajuga ai sauraro lafiya.

Radio Madala BRC 2FM ake sauraro akan mita 94.6 yanzu mai sauraro lokacin da zamu je ga dakin watsa labarai da al'amuran yau da kullun domin kawo muku labarin jiha ai sauraro lai.

muzahara zagayi lafiya haramun ne wata tawaga da wato su fita wakar wato haramun ne wata tawaga su fita da wakar da ba ta musulunci ba wajibi ne sautin baitoki wato baitotin wakar sha'irai ta tafi sautin kiɗan cikin wato a cikinta lokacin fita wajibi ne tawaga su bawa bayan su hanya su wuce idan motar su ta samu matsala wajibi ne kowace tawaga su kiyaye dukkan abin da zai haifar da fitina ko cutar da al

mara na gaishe ka alaikum kaho mai mandola filin zaben mu kwan lafiya yake mika gaisuwar Laraba da Damiji da Halima mata ne ga sarkin hablu mai jama'a kan wuka zuwa ga Aisha da Mariya matan Hayanu mallam Isa ya guda tare da matan Musa sarkin Jimi tare da Maimuna matar Muhammadu da Urdar Gomi sai kuma Maryam da Maryam da Aisha tare da Ruqayya matan sarkin Filu wato Isa wato Sa'idu Isa sai kuma huwa ce maman baby da Fatima da Salamatu da Amarya Amina rafin makaranta mata ne ga Dahiru wazirin Dungal sai kuma matan minista Jafaru Yaman ja kasuwar Bauchi tare da matan Alhaji Mustapha dan Madiga da fatan Sanje Ibrahim Malala hakuri maganin zaman duniya kace da fatan zan sanyi maka wakan Jibrin kada domin jin dadin Alhaji Musa Gero mai shinkafa dan Lami Hamsin Gaye Barjanga tare da Yahaya na Mallam Isa ya guda da Muhammadu mai Samira na kasuwar Runti tare da Jeje yaro Gordon sai kuma limin masallacin kasuwar Waya Abdullahi a cikin kara mai kifi kasuwar Muda Lawal tare da Sa'idu Isa sarkin Filu sai kuma kace gida maka zannin Yali wato Zakariyau dukkan su da fatan suna nan lafiya Shamaki Dreban Sharon Central Moto Park Bauchi zuwa ga matan naka Hajiya da yayan naka Umar da Dadi sai kuma wato Rahama tare da Zahra'u da Aisha da Fatima da Abba da Suleiman Auta da Khadija da Minan sai Sadiq da Abubakar da Jibrin sai kuma gatan gaida maka Salama da ke Central Moto Park Bauchi tare da Salisu Abdullahi baban Lare sai Ibrahim AKY Yalwa wato Rashin Yalwa sai kuma kace Sheikh Abdullahi tare da Adamu gidan kaji dukkan su Rashin Yalwa kasar mu da Lawal Bauchi da fatan suna nan lafiya barka da jiminin sauraron filin zaben mu kwan lafiya sarkin dauran ga Musa ga gaisuwar kanin tana saduwa zuwa ga matarka Zainab da Aisha da Humaira da Walid tare da mai girma sarkin Nasarawa Suleiman Umar Suleiman tare da mai girma sarkin Lauye Umar Isa tare da sabon sarkin sabon Abuja Nasarawa Yakubu da sarkin Jimi Saminu Musa tare da Koro Miloni a sarkin Gabas Inuru Dubida sarkin Zaria da sarkin Zu dukkan su da fatan sun ji dan malikin Zu katin kace ta karshe a filin zaben mu kwan lafiya zan mika ta zuwa ga wato mai girma sarkin Zaria tare da Musa sarkin Dauranga tare da sarkin Jimi Saminu Musa sai kace gida muka sarkin Gango Abdul tare da Sa'idu Isa sarkin Filu tare da Dahiru wazirin Dungal sai kuma kace miha gaisuwar ta ga Fatima da zuwa ga Ibrahim Malala hakuri maganin zaman duniya da Malam Mata Bakanike kasaronti da Abdullahi a cikin kara dukkan su da fatan sun ji masu waro saboda karatun lokaci anan zai sallama da ku a cikin wannan shiri na wannan zaben mu kwana lafiya sunana Musa sarkin fara tulo mu gabatar muku da shirin da ke wani fatan sadon alheri.